una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

0: letta e ti abbaia il suo sogno e intendi il suo ento come ti dai se esistiu e si erro.
1: Les gens qui font des adieux, les gens qui en attendent d'autres sur le quai de la gare.